La Ventanita, abbiamo aperto questa nostra rassegna musicale di questa notte, io Giuseppe Bianchini in collaborazione, questa notte c'è Manuel Morri con me a farvi ascoltare questi brani di merengue qui a Radio Icoro in Blu e Radio Icoro Rubicone, e quasi tutti ballano il merengue, ma pochi sanno che questo ballo è nato tra il 1600 e il 1700, quando gli schiavi della Repubblica Dominicana, meticci e quelli provenienti dall'Africa, ballavano per diminuire il peso delle catene poste ai loro piedi. Abbiamo aperto con il brano La Ventanita, proseguiamo questa nostra rassegna musicale sul merengue di questa notte con il brano della banda Gorda. Il merengue.

È al ritmo, come avete sentito, del merengue. È veloce, basato sul tempo dei due quarti. La struttura musicale ruota attorno agli strumenti a corda e alle percussioni.

E si prosegue questa nostra carrellata sul merengue con una canzone ben nota al pubblico di quelli che ballano, e il brano è Il Tiburon dei Progetto 1. Progetto 1.

El Tiburón, progetto 1, qui a Radio Icaro in Blu e Radio Icaro Rubicone. Questa notte parliamo di merengue, cioè parlo di merengue, ma questa collaborazione artistica è nata da un progetto del sottoscritto assieme

E Tony Rosario con il Balabiente. E tutti non sanno che la parola merengue deriva dalla meringa, preparazione dolce di base.

e Costa Rica in arte da Luca Costa e Riccardo Muratori, Ricky Muratori. Con questa loro Paraíso do Mundo ci hanno portato questa nostra seconda parte, breve parte, sulla musica italo-brasiliana, più precisamente riminese brasiliana, perché la cantante di questo gruppo, che in un primo momento era Anna Flora, cantante brasiliana, e il duo Costa Rica, assieme naturalmente ad Anna Flora, hanno condiviso, sono state coadiuvate da Max Monti e Mauro Pilato, e il brano che abbiamo appena ascoltato appunto si intitolava Paraíso do Mundo. Proseguiamo adesso con Tubidu Tubidubida da parte di Giuseppe Bianchini. A tutti la più cordiale serena notte, vi ricordo che questo programma è andato in onda sulle frequenze di Radio Icoro Rubicone e Radio Icoro in Blu, e dei 90 di Radio Icoro Rubicone e dei 92 di Radio Icoro in Blu, sul canale Alexa e su tutti i siti internet che ripetono il segnale di Radio Icoro, quindi vale a dire Icoro Play, Radio Icoro Rubicone e tanti altri siti che ripetono il segnale dell'emittente, quindi di Radio Icoro Rubicone e di Radio Icoro in Blu. Da parte di Giuseppe Bianchini a tutti la più cordiale serena notte.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Battere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Speranze Funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Radio Icaro, la musica continua.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Roma tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Radio Icaro, novità.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Radio Icaro.
1: Solo musica italiana.
2: Le ragazze ci sorridono.
3: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
5: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
6: Radio Icaro. Viva l'Italia! Oh.

0: Danze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Radio Icaro.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: uno per uno.
1: Uno per uno torna domani.
0: Radio Icaro. La musica continua.

0: Speranze Funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Radio Icaro.

0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri alla Domus del chirurgo di Rimini per mettere in sicurezza un grande mosaico. Il problema riguardava il sistema di sostegno del condotto di riscaldamento sotto il pavimento, ormai non più efficace, che metteva a rischio l'integrità del mosaico. L'intervento, svolto insieme a restauratori specializzati e alla sovrintendenza, consente di proseguire il restauro e recuperare la policromia delle pavimentazioni. I dati provvisori Istat sull'andamento turistico aggiornati ad agosto confermano il trend positivo per la Riviera, con la fondamentale spinta del mercato estero. I dati dell'osservatorio regionale sono stati presentati dall'assessora Frisoni in un incontro a Rimini con gli amministratori dei comuni costieri romagnoli e le associazioni di categoria del settore turistico, il servizio di Simona Mulazzani.
2: Dopo le difficoltà registrate a giugno, luglio e agosto riportano il segno più nei dati turistici estivi della provincia di Rimini, una crescita di presenze rispettivamente del 3,4 e dell'1,6%, che porta il totale provinciale a 13.475.772 pernottamenti, più 3,2%. Positivi anche gli arrivi, più 3,11. Un balzo trainato in particolare dagli stranieri. Anche i dati di spesa tracciati da Mastercard confermano la centralità dei flussi internazionali. A luglio è stata la Svizzera al primo posto per volume d'acquisti tra i turisti stranieri in provincia, con una quota di circa il 20%. Ad agosto invece un deciso ritorno della Germania con il 25,4%. È la fotografia scattata dall'Istat, in cui emerge che la destinazione Romagna ha superato i 6,27 milioni di arrivi e i 27 milioni di presenze, più 2,7%. Con la fascia costiera che fa la parte del leone, totalizzando da sola 5,4 milioni di arrivi. I mesi centrali dell'estate regalano soddisfazione a tutti i comuni riminesi, dove spicca in particolare Riccione con il 6,5% in più di luglio e il 4,6% in più di agosto. Nei primi 8 mesi è proprio la Perla Verde a segnare l'impennata più consistente, più 5,6%, con oltre 3,1 milioni di presenze. Bene anche Rimini, che sfonda il muro dei 6 milioni di pernottamenti, come non accadeva dal 2019, grazie ad una crescita nei primi 8 mesi del 3,2%. E il 39,3% di incidenza di presenze straniere supera addirittura i numeri degli anni 80. Dati positivi arrivano poi anche da Cattolica, più 2,8% nei pernottamenti, Misano, più 1,7%, Bellaria e Giamarina, più 0,7%. L'assessore regionale al turismo, Roberta Frisoni, presentando i dati, ha parlato di buone impressioni anche per il mese di settembre.
1: Si è tenuta a Ravenna l'Assemblea 2026 di Confindustria Romagna. Crescere per vivere, il titolo dell'evento. Il presidente di Confindustria Romagna, Mario Ricciputi, ha presentato i numeri dell'economia romagnola, spiegandone potenzialità, in particolare per l'export, e gli elementi critici. Ha parlato anche del progetto Città Romagna.
3: Abbiamo messo a punto un progetto che è quello di una visione unitaria di tutto il territorio, dal punto di vista dello sviluppo economico, dal punto di vista delle infrastrutture, dal punto di vista dello sviluppo del sistema formativo, perché riteniamo che la Romagna vada vista come una grande città da 1 milione di abitanti, i cui orizzonti sono le grandi città italiane, le grandi città europee, che quindi in una visione integrata e di sistema, senza a questo perdere le distintività di ogni territorio, crediamo che si possa produrre un maggiore valore, un maggiore benessere e soprattutto poi alla fine una maggiore attrattività per persone e imprese.
1: Questa sera alle 21.10 su Icaro TV sarà proposto l'incontro Il coraggio dell'eresia con Don Luigi Ciotti, che si è svolto nell'ambito della festa della famiglia della parrocchia di San Lorenzo a Riccione. Per il calcio, il Rimini domani completa un trittico di 3 partite in 6 giorni. Dopo la vittoria in trasferta con l'Osteria Grande e il successo col Pietracuta per la Coppa Italia di eccellenza, i biancorossi trovano sul loro cammino il San Marino. Si gioca al Neri con calcio d'inizio alle 15. Sentiamo la vigilia del tecnico biancorosso Massimo Gadda.
4: Il San Marino ha iniziato il campionato con qualche difficoltà dopo la retrocessione dalla Serie D della passata stagione. Due punti conquistati sul campo, frutto del 2-0-0 a Pietracuta in casa con il Castenaso nell'ultima giornata, ma in classifica meno due a causa dei 4 punti di penalizzazione subiti. Tra i KO dei Titani in campionato, 0-6 alla prima con Limolese, 0-1 alla terza con la Fratta Terme e 1-2 Medicina Fossatona alla quarta. Qui si aggiunge la sconfitta interna di misura di mercoledì sera con la Visnova Feltra per i 16esimi di Coppa. Ma mister Gadda, il cui rimane invece una striscia aperta di 5 vittorie in campionato, 6 con il match di Coppa Italia con il Pietracuta, tiene alta la guardia.
5: Ha avuto un inizio un po' particolare San Marino, sicuramente difficile, ma a noi tra virgolette non ci deve interessare, non ci deve illudere. Io mi aspetto la solita partita di campionato, comunque difficile, lo sono state tutte le prime 5 anche se le abbiamo vinte e meritatamente, però sbloccare il risultato, non perdere la pazienza, avere continuità nell'atteggiamento non è stato assolutamente semplice, quindi non ci facciamo illusioni per quello che è la partita di domani. Certamente siamo chiamati a fare la partita, proveremo ancora a vincere e poi vedremo cosa succederà.
4: In attacco Cicarevic dietro le due punte.
5: Domani partiamo con Vitucci e Facundo subito dall'inizio, poi abbiamo comunque Carlini che è una risorsa anche a livello offensivo, non è una punta ma è un giocatore offensivo importantissimo che dobbiamo rimettere al massimo della condizione, perché è un giocatore che può veramente rompere gli equilibri di una partita. Però domani partiamo con le due punte Cicarevic.
4: Assenti gli stessi 4 di mercoledì sera.
5: Mancano i 4, Moricoli, Magnanini, Carmona e Zannoni che è con la nazionale.
4: Ancora da valutare l'entità dell'infortunio di Carmona, che ne avrà comunque per almeno un mese.
5: Aspettiamo ancora qualche giorno, ancora parecchio dolore a questa gamba infortunata. Tra l'altro abbiamo rivisto il video, una dinamica di infortunio incredibile, perché non è uno scatto, non è un semplice passaggio, e adesso c'è questo dolore nel flessore. Adesso aspettiamo ancora credo una settimana, 10 giorni per capire veramente quanto possa star fuori.
1: Per il basket, dopo il successo nell'esordio in campionato a Montecatini, debutto casalingo domani per Dole Rimini, che alle 18 al Flaminio ospita Avellino. Anche i campani hanno registrato un successo all'esordio con Vigevano. Per la MotoGP, Marc Marquez su Ducati, leader della classifica iridata, vince la gara sprint del Gran Premio del Giappone a Motegi. Enea Bastianini chiude terzo ma viene retrocesso in quarta posizione nell'ultimo giro della gara sprint, è andato oltre i limiti della pista. Sesto l'altro riminese Marco Bezzecchi. È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito, dalla redazione un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione

0: più fortuna. In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La guerra in Ucraina, un drone ha violato questa mattina lo spazio aereo lituano, la popolazione è invitata a trovare riparo nei rifugi, l'allarme è rientrato poche ore dopo, Kiev intanto colpita da diversi attacchi russi. L'attentato sul volo Fly Dubai, il copilota stava pianificando un atto terroristico e ha usato l'ascia di emergenza per aggredire il comandante, quanto emerge dall'inchiesta. La manovra, con il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica, scostamento da 29 miliardi destinati a energia e difesa. Lampedusa, 13 anni fa il naufragio in cui morirono 368 migranti, le manifestazioni in ricordo delle vittime. Buongiorno da Antonella Mitola. L'Ucraina in apertura con uno dei ponti centrali della capitale colpito nella notte dall'esercito russo mentre continua il braccio di ferro fra Mosca e la NATO. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Gli obiettivi principali di Mosca restano le infrastrutture. Nelle ultime ore è stato colpito il ponte nord della capitale ucraina, uno dei principali collegamenti sul Dnepr, appena due giorni dopo i nuovi attacchi al ponte sud. Intanto nella regione di Kiev a Ostomel un altro attacco russo ha colpito anche alcuni magazzini ed è in questo quadro che l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas torna ad alzare il livello d'allerta. Mosca, sostiene, sta cercando l'escalation e l'Unione deve prepararsi anche a possibili attacchi rafforzando la protezione delle infrastrutture e la cooperazione tra gli stati. Per alcune ore la tensione si è spostata anche sulla Lituania, dove era stato segnalato un drone proveniente dalla Bielorussia, ma l'allarme è rapidamente rientrato. Resta il braccio di ferro tra Mosca e l'Alleanza Atlantica. Secondo la Reuters, in una nota inviata alla NATO, la Russia avrebbe dichiarato di essere pronta ad utilizzare anche armi nucleari se l'Alleanza tentasse di isolare Kaliningrad dal resto del paese. Il Cremlino respinge però l'accusa e precisa la lettera non sarebbe una minaccia conflittuale ma un avvertimento legato alla sicurezza dell'exclave russa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E ora la manovra con il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro Giorgetti afferma contesto mondiale ancora complesso e imprevedibile, occorre essere cauti. Sentiamo Marino Galdiero.
3: Prudenza è la parola chiave che Giorgetti ha voluto mettere davanti ai lavori in corso per l'ultima manovra di questa legislatura. Il ministro dell'Economia, illustrando il documento programmatico di finanza pubblica approvato ieri sera, non nasconde che ci troviamo in un contesto particolarmente complesso, tuttavia conferma il sentiero di spesa. In concreto, il governo chiederà al Parlamento il via libera a uno scostamento di bilancio dello 0,3% del PIL su energia e difesa per il 2027 e altrettanto per il 2028. In totale sono circa 29 miliardi di euro distribuiti sulle due voci di spesa nei due anni. Il voto in aula sulla proposta di scostamento è in programma il 13 ottobre. L'obiettivo principale del governo per la prossima manovra resta il taglio delle tasse per il ceto medio con l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% ai redditi fino a 60.000 euro e una flat tax al 5% sui salari degli under 35 per farne crescere le buste paga. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: L'attentato sul volo Fly Dubai, l'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti, rivela che il copilota stava pianificando un atto terroristico e ha usato l'ascia di emergenza per aggredire il comandante. Sentiamo Federico Plotti.
4: Per il procuratore generale degli Emirati Arabi, che indaga sul tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, si è trattato di un atto di terrorismo. Su questo gli inquirenti emiratini hanno pochi dubbi. Secondo l'ultima ricostruzione, il copilota Hammam al-Hammami avrebbe aggredito il comandante indiano con l'ascia di emergenza che si trova in dotazione, agganciata a uno dei sedili della cabina di pilotaggio. Poi la reazione decisiva di Smith McChar, che mentre l'aereo stava precipitando in una picchiata di oltre 5.000 metri, prima si è difeso e poi è riuscita a sbloccare la porta che isola i piloti dal resto del velivolo, permettendo l'ingresso, anche questo decisivo, di altre persone, compresi diversi passeggeri che hanno immobilizzato Hammami. Intanto emergono nuovi dettagli sul passato del copilota. Prima di essere assunto da Fly Dubai per operare, peraltro su una tratta così delicata, Hammami aveva lavorato per la compagnia di bandiera dell'Oman, da cui però era stato allontanato per timori di radicalizzazione. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E poco fa la notizia che forti esplosioni sono state udite a Sana'a, la capitale dello Yemen, lo riferisce un corrispondente dell'agenzia France Presse. La capitale dello Yemen è dal 2014 in mano agli Houthi, che da anni Teheran è accusata di sostenere. a Lampedusa 13 anni fa il naufragio in cui morirono 368 migranti. Ieri sera manifestazione in ricordo delle vittime. Il comitato 3 ottobre ribadisce occorrono scelte politiche concrete. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
5: 3 ottobre 2013, un'imbarcazione libica usata per il trasporto di uomini, donne e bambini si inabissa a poche miglia dal porto dell'isola delle Pelagie. Il naufragio provoca 360 morti accertate e circa 20 dispersi presunti, numeri che la ricordano come una delle più gravi tragedie del Mediterraneo. Il comitato ha organizzato la manifestazione che ieri notte ha visto la partecipazione di molte persone a ricordo dell'accaduto, chiede all'Italia e all'Unione Europea di trasformare la memoria in scelte politiche concrete, aprire vie legali e sicure di accesso alla protezione, garantire un sistema europeo di ricerca e soccorso in mare, assicurare un'accoglienza che rispetti i diritti e superare la logica emergenziale con cui continuano a essere affrontate le migrazioni, afferma l'organizzazione in una nota, ricordando che 13 anni dopo quel naufragio nel Mediterraneo si continua a morire. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: In Spagna si va verso le elezioni anticipate dopo che il Congresso ha bocciato le misure contro l'emergenza abitativa fortemente volute dal premier socialista Sanchez, che deciderà nel fine settimana. Sentiamo Marco Burini.
6: Il palazzo affossa la casa, ma la piazza non smobilita. Oggi in diverse città della Spagna si annunciano nuove manifestazioni dopo che ieri il Parlamento ha bocciato due decreti con cui il governo socialista mirava a proteggere chi vive in affitto, limitando le speculazioni immobiliari. Decisivi voti contrari degli indipendentisti catalani di Puigdemont, che hanno votato insieme ai partiti di destra e centrodestra. A questo punto Sanchez, che intervenendo in aula aveva scongiurato di votare a favore del provvedimento, dovrebbe dire elezioni anticipate, forse il 29 novembre, visto che la sua maggioranza è fragile, dipende dai voti di piccoli partiti regionali. Ma il primo ministro sta prendendo tempo per sondare l'umore popolare. Marco Burini, linea allo studio.
1: A Roma è arrestato un italiano che nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. L'uomo, un anarchico, deve rispondere anche di lesioni aggravate, resistenza aggravata a pubblico ufficiale per il ferimento di un funzionario della Digos durante la manifestazione a Roma dello scorso 18 aprile a sostegno di Alfredo Cospito. Medici in fuga dagli ospedali nel 2025, boom di dimissioni volontarie, l'allarme del sindacato ANAO Assomed che punta il dito contro turni massacranti e stipendi bassi che fanno fuggire dal Servizio Sanitario Nazionale professionisti in carriera con un'età media intorno ai 48 anni che spesso lasciano per andare all'estero in strutture sanitarie private. Ad Assisi prendono vita le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia, che ricorrono domani. Sentiamo Cristiana Caricato.
7: I festeggiamenti inizieranno con le note del brano inedito composto dal maestro Frisina per il santo più amato al mondo. Francesco vive è il titolo della canzone destinata a diventare una hit, ma anche la sintesi perfetta e paradossale di un anniversario che celebra gli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi, cittadella della spiritualità che tra oggi e domani ricorderà degnamente il transito del patrono d'Italia. Si comincia nel pomeriggio con una serie affollata di eventi, convegni, concerti, liturgie, mostre, celebrazioni e pellegrinaggi notturni per mettere a fuoco la figura del folle di Dio dal fascino immutato. Domani la giornata vivrà un primo intenso momento nella celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. Sarà presente tutto il consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana e il capo dello Stato Sergio Mattarella a rappresentare l'intero paese. Come da tradizione l'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia sulla tomba del santo con l'olio che arriva proprio dalla sua città e poi il messaggio in diretta del Presidente della Repubblica dalla loggia del Sacro Convento. Accanto a lui tutta la famiglia francescana che si appresta a vivere un appuntamento che ha segnato gli ultimi mesi, occasione per tornare all'essenziale di Francesco, la sequela di Cristo e la via della fraternità che porta alla letizia e alla pace. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Papa Leone ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Chieti Vasto presentata da Monsignor Bruno Forte e ha nominato al suo posto il cardinale francescano Mauro Gambetti trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro. Gambetti era stato nominato 55enne arciprete della Basilica Papale più preziosa da Papa Francesco il 20 febbraio 2021. 21. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie Roberto Damiate e regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.
0: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano. Nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro, la musica continua.

I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai? Li

0: magistra della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
1: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
2: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
3: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
2: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: The new Afro for new generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM. Selection by Fabrizio Fattori.
3: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.
4: Ai, ai, ai, Dio, sì.

0: Music FM.
1: Ciao ciao ciao ciao.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Dance 80.
4: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ormai lo sapete, siamo qua per tenervi compagnia con il meglio della musica degli anni 80. Questa è Dance 80, per cui siamo pronti a partire come sempre facendovi riascoltare i più grandi successi di quel periodo e anche magari le canzoni che qualcuno di voi ha rimosso dalla propria memoria, ha dimenticato, alcune proprio non ce le ricordiamo nemmeno noi, per cui il programma numero uno sugli anni 80 sta per partire e lo fa con un disco di quelli spaventosi. Come sempre partiamo con un grande successo, stavolta The Barge con Rhythm of the Night.

Bandolero con la loro hit del 1983, Paris Latino, e dai francesi Bandolero ci spostiamo in Inghilterra per riascoltare Ricky Bailey, Len Coley e Roddy Harris insieme per formare i Delegation, grande band, groove decisamente molto morbido, si lasciava ballare davvero molto però, e a questo punto li ritroviamo qui a Dance 80 appena partiti con One More Stop.

One More Stop Take per la formazione dei Delegation, teniamo il ritmo e lo stesso sound per riascoltare invece i Thunderstorm 1981, questa è Here's to You.

classico degli anni 80, gli ABC con The Look of Love 1982, un salto in avanti di 3 anni. Ci fermiamo con Phil Collins, l'album da cui è tratta questa canzone No Jacket Required, album che arrivò al numero 1 nella chart di Billboard, e questa è Sussudio.

1988, anno di uscita di questo disco di Silicon Chip intitolato semplicemente FM. Un po' di house ci sta sempre molto bene. Non ci fermiamo qua, sempre dallo stesso anno vi facciamo riascoltare un grande classico davvero dell'house, Reese Santonio con Bad.

0: Speranze Funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

Joey Yellow dall'86 con I'm Your Lover, questo è Dance 80 con Max Alberici e con Fabrizio Inti, il meglio e non solo della musica degli anni 80, ancora Italo Disco con Kate Farrow, 1986, la sua Pride and Lovers.

quarto album Talking Back to the Night. Abbiamo riascoltato Valerie per Steve Winwood, era il 1982, 22 anni dopo è tornato a essere un grande successo prodotto da Eric Prydz, che appunto ha campionato il pezzettino del ritornello. Invece adesso andiamo con la musica originale, sempre musica originale degli anni 80, 1984, i Tall Talk di Mark Hollis con Such a

1982, Situation con Yazoo. Pensate che originariamente questo singolo era nel lato B della canzone Only You. Noi abbiamo riascoltato la US Remix realizzata da François Kevorkian, disc jockey e produttore musicale di origini francesi, trasferitosi a New York e arrivò addirittura anche alla console del mitico Studio 54.

1981, qui a Dance 80 abbiamo ritrovato Inner Life, il capolavoro Ain't No Mountains High Enough con la voce di Justin Brown. Adesso invece la cover del 1986 di un disco meraviglioso delle Supreme ad opera di Kim Wilde. Questa è You Keep Me Hanging On.

così ce ne andiamo anche per questa puntata. Finisce un'altra puntata dedicata alla musica degli anni 80. Prima di andarcene, chiaramente vi ricordo che Dance 80 è online ovunque per essere sempre con voi. Innanzitutto c'è il nostro sito ufficiale dance80.com, che vi serve non soltanto per sapere tutto sulla musica degli anni 80, sugli artisti, le tendenze musicali, ma anche per scaricare in free download dalla pagina del podcast le puntate da riascoltare comodamente quando volete. Poi ci trovate anche su Facebook e su Twitter, basta cercare Dance 80, cliccare su mi piace, insomma, o mandarci qualche messaggio con il social network dell'uccellino. Noi siamo pronti a tenervi compagnia, rispondere alle vostre domande per quello che riguarda appunto la dance degli anni 80. Ce ne andiamo, abbiamo detto tutto. Da Max Alberici e Fabrizio Inti, appuntamento come al solito alla prossima. Vi salutiamo con l'ultimo disco di oggi in playlist, che è quello di Stevie Nicks ed è Edge of 17. Ciao a tutti.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: L'Italia.
4: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Ma tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
1: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
2: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
3: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
2: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

life we're living in.

mezzanotte i passanti si tengono a distanza. Chiara aspetta con le quattro frecce. Sara che aspetta di cadere incendiando il cielo come un meteorite. E pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci. Sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di quattro anni. E pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli. Guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa.

0: Oggi è bella,
1: bella. Eh sì, ma tanto la vorrei rifare da capo.
2: Voglio la rifacciamo, per favore.
1: È la quarta volta, capito? Non ce la faccio più.
0: Il mischio è andato bene.
1: Megan, è la quarta volta che la rifacciamo. Tu sei bravissima, sei la nostra cantante preferita e ci hai fatto venire l'esaurimento nervoso.
3: Buone. Io aspetto il mixer, quindi...
2: Io lo dico per il bene di tutti, però, mica perché...

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ricordiamo questa sera Lazzaro e Fernando. Chiediamo perdono al Signore per tutti i peccati che si fanno nel mondo, per i nostri, perché offendono la maestà di Dio nostro Padre, del suo Figlio Gesù Cristo, che per noi ha versato il suo sangue, dello Spirito Santo, che non viene ascoltato. I nostri peccati, i peccati del mondo, ci rendono schiavi, deturpano la nostra dignità, la dignità dei figli di Dio. Per questo mostriamo dispiacere, assomigliando almeno in questo

a nostro Signore, cui dispiacciono tutte queste cose. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli la nostra sofferenza. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

Esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva, essa produsse invece acini e acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa prodotto acini e acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pugni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda, egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio.

Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scazzato le genti e l'hai trapiantata. Hai esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli.

perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? La devasta il cinghiale del bosco e vi pascono le bestie della campagna. La vigna di Israele, Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi, e visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato, hai reso forte.

da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pacerà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire in vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti al suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore.

Il si deve facendo una oggetto, una vigna. La vigna è una cosa di lusso, è una cosa superflua, non è necessaria per vivere. Serve il pane è indispensabile. Ci sono altre cose indispensabili, ma il vino non è necessario. Noi fino a 60-70 anni fa eravamo principalmente un popolo di contadini. La maggior parte della popolazione italiana lavorava nell'agricoltura. E quello che serviva era il pane. Poi è arrivato il boom economico ed è esploso il consumo della frutta, che prima veniva consumato in porzioni molto più modeste, perché il consumo della frutta è segno di abbondanza. Queste informazioni sono certe, le ho ricevute quando frequentavo la facoltà di agraria, quindi sono certe. E quindi anche quest'uva o il vino, perché l'uva si può mangiare anche così, forse fa meno male che nel vino, sono cose non necessarie, è sufficiente bere l'acqua, per vivere è più che sufficiente, anzi. Il vino fa anche male. Avranno le stesse diciture che ci sono sui pacchi delle sigarette. Poi il mondo dell'agricoltura si è ribellato e ciò non è accaduto, ma l'alcol non fa bene. Neanche in basse dosi, non fa mai bene. Comunque la cosa che è certa è che la vigna è qualcosa di superfluo, è un bene di lusso. E che cosa rappresenta questa vigna? Beh, può rappresentare il popolo di Israele, può rappresentare la Chiesa. Io voglio vedermi rappresentato, la vigna sono io e anche il vignaiolo sono io. Il contadino che la coltiva sono io, perché io sono responsabile di me stesso, delle mie azioni, delle mie scelte, dei miei comportamenti. Quali sono i frutti che il Signore raccoglierà da questa vigna che sono io? Perché io sono una vigna in affitto, io non sono il padrone di me stesso, io non sono mio, non mi sono creato da solo e non sono eterno. Viene il momento della raccolta. Frequentando l'ospedale di comunità. Capita fortunatamente spesso di vedere figli che tengono la mano di un genitore anziano e ammalato, mogli che tengono le mani di un marito, mariti che tengono le mani di una moglie. Ed è bello vedere questo amore appassionato che si manifesta anche in queste condizioni. E quando dico è bello vedere quanto amore gli portate, questi quasi sempre rispondono se lo merita tutto.
perché è stato il tempo della semina, in cui queste persone hanno seminato amore e adesso lo raccolgono. Quale amore e quanto amore seminiamo noi nella nostra vita? Quanto amore produciamo nella nostra esistenza? Ci sono persone molto intelligenti, molto dotate. Ci sono persone capaci di fare grandi cose. Ma questo non è un merito. L'ultima zia, l'ultima sorella di mia mamma che ci ha lasciati, un giorno disse: se tu hai una testa migliore della sua, ammesso che sia vero, che tu hai una testa migliore della sua, che merito hai per avere una testa migliore della sua? Ma dipende per che cosa la usiamo questa intelligenza. Se la testa la usiamo per opprimere, se la testa la usiamo per emarginare, se la testa la usiamo come strumento di potere, sarebbe meglio non averla. Perché quello su cui noi saremo interrogati è sull'amore che abbiamo donato con la nostra esistenza. E d'altra parte dobbiamo saperlo. Noi siamo il lusso che Dio si è concesso. Il lusso più grande che Dio si è concesso. Fu mattino e Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattino e Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattino e Dio vide che era cosa buona. Ma dopo la creazione dell'uomo fu sera e fu mattino e Dio vide che era cosa molto buona. Questo dice la scrittura della creazione dell'umanità. Siamo il lusso che Dio si è concesso, il piacere più grande che Dio ha concesso a se stesso, la nostra creazione. Siamo fatti da Dio, usciamo dalle sue mani, usciamo dal suo cuore. Tutta questa preziosità che Dio ha messo dentro di noi, che frutti produce? Quanto amore genera. Questa domanda ci deve accompagnare in questa settimana. La gioia di essere il lusso che Dio si è concesso. Non lo stretto necessario, ma ciò di più lussuoso che Dio ha concesso a se stesso. Questa è la stima che Dio ha di noi. E adesso domandiamoci, questa cosa preziosa, molto buona che Dio ha creato, di cui io sono il governatore, il responsabile, il re, che frutti produce?

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, presentiamo a Dio le nostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti.
1: Diciamo insieme: Padre, abbi cura della nostra vita.
0: Padre, abbi cura della nostra vita.
1: Per la Chiesa, si lasci incessantemente rinnovare dalla grazia, così da testimoniare a ogni uomo e ogni donna le meraviglie che Dio compie. Preghiamo.
0: Padre, abbi cura della nostra vita.
1: Per i responsabili delle politiche economiche e sociali del nostro Paese, garantiscano un'equa distribuzione delle risorse della terra. Preghiamo.
0: Padre, abbi cura della nostra vita.
1: Per i poveri, la cui vita San Francesco ha voluto condividere con radicalità, siano in mezzo a noi segno della vicinanza del Regno di Dio. Preghiamo.
0: Padre, abbi cura della nostra vita.
1: Per tutti noi radunati attorno alla mensa della parola e del pane di vita, accogliamo la grazia di Dio e lasciamolo operare in noi senza opporle resistenza. Preghiamo.
0: Padre, abbi cura della nostra vita.
1: Ricordiamoci dei nostri cari fratelli e sorelle che sono saliti in cielo e affidiamo la tua misericordia. Lazzaro, Fernanda, preghiamo.
0: Padre, abbi cura della nostra vita. Padre buono e misericordioso, ascolta la nostra preghiera e continua a operare in noi le meraviglie del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.

Piccolo Rubicone, radio in espansione.